0: lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala a bayan jewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tatsun waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: shi ne inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
1: Shi ya sa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi.
2: Kare da bari malaria ta sa kai rashin lokacin ka motsa da. Yi amfani da Sharatem anti-malaria da likitoci suka aminta da shi da ke kunshe da Artemether da Lumefantrine. Sharatem yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban. Sa'an nan kuma akwai shi a nau'in ɓanɗanon cherry don sauƙin narkewa domin yara. Sharatem.

0: daɗi. A dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamanfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Wa to a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin almashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfe su wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
2: Don haka muka ce, ku koma gida, abinci na can na jiran.
3: A ci gaba da mu wai gida tare da ƙonga mai ɗanɗanon naman saniya.

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Aborgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.

Da kauda di yau min gidarati jullu juli wa hada hana di yalla yafsilwa

0: Center 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.

0: Center 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahmat TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahmat TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

0: sun tanadi cikakken shirin su da za su tafi da kasa idan suka samu dama. To sai dai magoya bayan jam'iyyar Hamayya ta NDC irin su mai ayi domin Allah Alhaji Yusuf Shehu ya kasai da ke a matsayin jigo cikin jam'iyyar a jihar Kano. Ya ce su dai ba sa goyon bayan haɗakar jam'iyyin Hamayya gabanin babban zaben 2027. Matuƙar tikiti na takarar shugaban ƙasa ba za a bar wa Mr. Peter Obi da kwankwasa ba.
1: A gaskiya wannan haɗaka da wasu suke so a yi, ni ina ma zargi cewa ma kamar ma APC ce take so yanzu a yi wannan haɗakar, kuma waɗanda suke so a yi haɗakar akwai son zuciya a ciki. Lokacin da aka haɗa ADC gaba ɗaya, APC ana zarginta ita ta yi abin da aka yi har aka samu matsala a ADC. Da aka samu wannan matsalar, mai girma Peter Obi da mai girma da Turabi Musa Kwankwaso suka tafi NDC suka ci gaba da tsarinsu, su kuma su Atiku suka zauna a ADC su ma suka ci gaba da tsarinsu. To jam'iyyar APC ni a zargin da nake sai ta kalli to ai wannan tikitin gurbi da kwankwaso da na Atiku da Amici gana biyan, domin in har ta wuce Atiku to ba za ta wuce Peter Obi da kwankwaso ba. Tikitin Peter Obi da kwankwaso shine